si è persa nel tempo, dentro gli occhi di un altro, sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti è ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai non c'è più niente da cantare.

immaginavi diversa. Eppure sono contenta. In equilibrio perfetto tra tutto quello che ho perso e quello che ho scelto. E anche quello che ho sbagliato, adesso tienilo per te, che sta iniziando già a dimenticare. Chissà dove sarai.

Okay. A riprendersi gli spazi con un ritorno del vento, un suono che le sono stati negati.

0: Das Ausblasen des Wals. Im Dunkeln, nachts.
1: Il soffio della balena. Al buio di notte mentre non la vedi. Quello è un'emozione.

0: butta l'acqua da sopra.
1: Dieses Schnauben.
0: È questo il soffio che ho sentito.

0: Le pere,
1: Signore, le pere, le pere.
2: Gemüse, Obst,
0: un suono
2: Gemüse
0: e
2: il mac
0: e profumato, un suono profumato. Molto un scioglilingo. Attraversi il mercato.
2: Duftenden Klang.
0: Le mele, le pere, le mele, le pere.

0: Lieb den Gegenstand, der Duft.
1: Questa sensazione. C'era un profumo dalla terra.

0: di questa città che un giorno è calma, un giorno in tempeste. È una città che non trova mai pace.
1: Himmel, der vollkommen rot leuchtete.

0: con il suono perenne dell'area industriale.
1: Auf dem Friedhof verstummt Todesklang. Ein permanentes Hintergrundgeräusch.
0: Che creano un sottofondo ai morti che giacciono. Questo suono è un suono fisso, è un suono eterno, umiliante.
1: Es ist ständig da.
0: Eterno. Non hanno pace neanche da morte. Ci sarà il silenzio.
1: Eine Stille, die wir uns endlich verdient haben.
0: Da morte. Un silenzio che finalmente. Il silenzio. Al cimitero di Taranto.

0: Lachen, laute Gespräche, die man hört, neben den Geräuschen aus der Gastronomie raus.
1: Immagino di poter sentire suoni che oggi non riesco a percepire.